0: Música en Radio Anáhuac.
1: Pues es contato l'offerta divide, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi, la prima.